ormai riamio e si è rotto mai entrana fieia e affu ormai perfina storan iai di ormai papira estamman famai.